0: mi pavore ciava. Da cagnate della risciarete da stato, ci mette di terzo maggiore, ci mette di maggiore. Ma di se è di risalire le camere, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che... E da lo solo a sapere, ci mette già mia cosa, è che mi dia che vende la ciava, che la rispetta, le ciava, il vrege, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, quando era andato a vincere, gli avevo detto, se la scappa, e se aveva una terra, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, Rabina boy kurbay şer kurbay dar bir çapır rasmete gemine. Aziz şumine cem yan gazi bacı Mehmet diye kapın drava çapın diye nav kandile gardan zara. Panani doktora ki devlet ecve datı ya çanta ki destana kut ya hiyal oha ma kader umare kader de kul atavle cem. Bez alım etiniz hani gel o bezmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hab salemi tamam ede heşir abdal ele der iman ba ve tamam gel o vesmin emre de se khavi de na resul ya mesher khuda tawan de kim ram ishan gel de me gul ya na ve muhammed ibn tarze de hakim isham ne zar bi le kerem kim le arab ne zan mishi de tarz tarz ba ve ragu kim sham da khiyal vesmin emre der de kul bu khiyal je de khama weidel ah weidel de lo weidel
1: ram kana istegom.